mamela dikanane le velimolo manta o kirela ra go go renya bobe tsena go renya bohlano mso police di fm

Misoso e dula hantle ho e mashume a mararo ka mora hora ya borobong ha re sutshele ntate Moruti Serey Mafojane hore fa sinelo sa tumelo o bala bukeng ya Joshua gaolo ke ya mashume a mabedi le metsemene o bala temana ya mashume a mabedi ntate Moruti sebaka ke sa hao

Tlotlisong ya ntate Nelson Mandela. Kgoeletso ke ya gore re emele lesedi FM re thuse ba tlasa kgatello. Ke molelo.

0: na la mmila le kwetso ka mo hona le lori e menggegenene ka hare ho mmila gana ga ke lo hlokwe bang o sebedisa mmila o ke ne ko tswaretsa kana hore ngena kwa no hora tshela traffic e bona lotso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos underscore mokone at lima wala 1x hashtag ratela traffic
1: re mana itso ha ha beneng la bona ntho se di fetuile o satse bo re ho senyeile kae na kete long la tse bo re ho senyeile kae ka go la itlolle ya fella na mo o satse bo re ho etsa etseng ha ile hanne. Don't take your love away from me.

Mabrigin chaman at yahulo ya tabi dochas world liji liji LCJ but I know who I be. Handlo di mahlo ho rakia bone. Di tabasa wapono di balula ke sibuhu di Kenny totlisang mudupi.

ntho mafela beke mo mamire ke re ke mogodumandeng re ntsha ntho mafela beke hore re tle re jwa le re matlafale lo feta tseneng di setse mmeleng di tswe noe metsi yetse babang bo sa no tla tsola 100%.

Re bile ho lo lebo le moifo jwalo ka hlalosetse mamedi le kenang ha jwale ke la matshoso. Lona ke la dintlha le diketsahalo tsa letsatsi ka leng hopola lona ho ntshetswa ke SABC News. Re ikemetse ha re fetseng kuka pere pele re wela ho lona. E rekisitse le mosiwa tshweu ho balla ditaba tsena tsa hora ya botshelela.

a ke nnete mamedi lesedi FM ke molelwa ka morago go rala shome o tla ba santsa le teng Ntswaki Roikat Motlhong ka le monate la re mo fela goreng ya le shome le metsumedi ha ntlo di mahlogo re ke le shome tshebeletso ke le sedi ya le gotlala gasola Africa Borwa taba tsena tsa o qetela tsa letsatsi re di ballwa ke mosiwa tsweu.

go to ha mobe ke se se bona ntho tse le di bua di tshwana le tse di dietsa di di di di di enche mpula hloye e ka nka di hloella o di mutse telele tsena o di mantse ke tsabile le fatshe be ke tsamaya motsamo wa no sa batlile gata Hatatso nyama ka mo ka bohlukung kile buile. Yeah. Mama di ho ofia ho le mo re libile nteng. Ba keng sa si bona. E cheki bu ki bu khubile ka nnete lo golf. Le ho sa sa ntso le net. O ki di report. Fela se le ka thata. Ke batla batho be re sha mo ka tholeng. A ke tsebe hebe ya utlwa tabe. ntate mothibedi ga mosweu mafeteng mo boleka ke le buile haholo mokotso ke le buile kgaitsedi ya ka mo harasta masegumo di rontsho mahlwane ka mo ka welcome ke le buile motho a matatie le thabatshitse mo ke mang o mokwena ka Randfontein ke le buile hlekwena okay ba ka usintswa ke thabontsi ya pane dimbe ke makeleketla thakane dibe ke le buile Maseboka Maria Thekisho ke le buile. Zastrono mo matlakeng dumela nhle wena tsholo. Mabinda le epo halao. Aba tlatse. Splinty Smile go thule ke le buile ka monoka Bothaville. Sibonkile nketwane ke le buile tlokoleni. Le mampopi mokwena ka mono ka botlhokong ka Mogele Street. Mamedi ire ke tswe. Ke gola go se ditse ka po ho bang. Ko pete.

0: ke nnete le sedi FM ke mollelo mamedi e re metsotso ha di lwa ho yetse letseng jena e tsheletseng pele ho hora ya le shumile na le metso mmedi ke boele ke le tipa tipe hape ke hlae ka manika ho Mystical Thabokofa o gof
1: kgaitsedi ga iso fele papadi re saletswe ke go ka etsang metsotso e mmedi le sekoto mme ga re tsebo rona ebe ke nako e ka e tlabeng e le gore e tla kengwa e le gore e senyeile jale ke ne ke batla gore ke tle ke phethele dintho gantle ga papadi se fitlhile pheletsong kgaitsedi a ko di tshware ka mono ke tla etsa molaetsa gotshwe e bang ke bona dintho di tsamaya ka tsela e nngwe
0: ke lebile gaolo golf
1: kyota
0: ha se mo he re ke ke tse tsena e nthwe na ile ka ya ngopanya hloye ye chup a wele le banna we ne ko gata ngwana ka wa ntsukuletsa nthotsengana